ghera sara sara kare kare plura la ghera chori ghera ajabiru samne man narayna.